Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo

0: podemos ayudar.
1: Cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, cristiano, crist

dice que ya, dice que ya, dice que ya, porque dice que ya, porque va, ya, porque va, porque va, porque va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,